0: mette di buon umore come la musica di Bruno Mars. No, è proprio un'iniezione di energia. Bello, bellissimo. Vabbè, chiuso il discorso bollo, basta le percussioni, vogliamo. No, non preoccupiamoci di niente, preoccupiamoci di una maestra elementare americana che ha creato un angolo speciale, delizioso per i propri bambini, ma proprio delizioso.
1: Ne parliamo tra poco.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
3: Senza tempo.
2: RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo, ci aggiorna Paoletta Gubbiotti. Buongiorno Paola.
5: Ben trovato.
1: A te.
5: Recapitata una busta con proiettile minacce al ministro dell'istruzione Valditara, indaga la polizia. La Commissione europea ha adottato il Kids Act, vieta alle piattaforme social di consentire l'accesso ai minori di 13 anni e stabilisce un'età minima a livello UE, 15 anni, per l'apertura di un account personale. Attacchi incrociati Russia-Ucraina, decine di feriti a Kiev, Odessa ha colpito un edificio residenziale. Raid su un impianto di raffinazione del petrolio nella regione di Yaroslav, Russia centrale. E Papa Leone torna ad invocare la pace durante l'udienza generale.
6: La diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia. La contrapposizione che a volte degenera in violenza, causando distruzione e morte. Occorre aprirsi sempre più alla logica della reciprocità, della condivisione e della cura.
5: Mario Roggero resta in carcere a Bollato e il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata dai legali del gioielliere cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori. Aumentano i prezzi delle abitazioni. Secondo l'Istat, nel secondo trimestre si registra un più 1,7% rispetto ai tre mesi precedenti, più 4% su base annua. 100 secondi con Enrico Mentana.

0: Ancora buongiorno, direttore.
1: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. L'aveva annunciato ieri Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione Europea, oggi è arrivato il Kids Act, lo EU Kids Act, che insomma, diciamocela in italiano, è la legge europea sui bambini e riguarda i social media. Non potranno fino a 13 anni i bambini, i ragazzini accedere, avere un account e girare attraverso i social media. Tra i 13 e i 15 anni potranno farlo, ma soltanto con il controllo da parte dei genitori. Ora, non sarà facile applicare tutto questo, anche perché vuol dire togliere letteralmente a milioni di under 13 account che già hanno, ma la responsabilità di tutto questo viene addossata proprio sui gestori dei social networks, quindi bisogna capire che cosa sarà possibile fare e come sarà la serie di circolari attuative. Ma la sostanza è questa, che i bambini fino a 13 anni non potranno accedere ai social, ma potranno utilizzare servizi di video sharing specificamente progettati per i bambini attraverso account gestiti dai genitori. Come dire, una lunga educazione poi a quella che sarà l'iniziazione ai social. Vediamo, è da tempo che si parla di tutto questo, già in Francia si è tentato di imporre una legge che è stata però poi bocciata dalla Corte Costituzionale. Ora, quest'atto europeo dovrebbe essere recepito da tutti i paesi, compreso il nostro. Vedremo quando e come, ma in qualche modo la rivoluzione, o forse sarebbe meglio dire la controrivoluzione, è cominciata. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: Siete ancora con noi, quelli della mattina di RDS, fino a mezzogiorno insieme anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre. C'è Annuzza Pettinelli.
4: C'è Sergio Topolone Friscia.
3: C'è Severini in regia.
4: Ci siamo noi, e se il nostro direttore Enrico Mentana ha parlato di bambini e di questo atto che toglierà dalle mani i social dei giovanissimi, sì. Vedremo, noi parleremo di un'iniziativa di una maestra, sì, americana delle, sì, elementari, sì, che ha fatto questo angolino che vi presenterà Sergio, perché ci vuole, certo, un'interpretazione di questo angolino, certo, e poi vedremo anche come i nostri bambini in certi casi ci metterò assolutamente.
3: Ma prima ripartiamo con un regalone, 4 di fila senza interruzioni, la sequenza mixata per voi.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo. 100%.

0: Fabi Fever antidroga chiudono l'appuntamento con la sequenza mixata alle 11:18. Ma abbiamo veramente, vi parliamo di una notizia che mi farà veramente.
1: Ma veramente sorridere, sì. Chissà se i bambini italiani come prenderebbero una cosa del genere, si vergognerebbero come i pazzi.
0: Sicuramente.
1: Entriamo nel mondo dei bimbi, anche a casa vostra, perché poi vi chiameremo, cioè vorremmo sapere da voi le volte che i vostri figli vanno messi in imbarazzo. E intanto cercheremo di. Io lo trovo bellissimo,
0: è
1: non
0: stupendo,
1: muovetevi, è molto carino.
2: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
3: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
2: RDS Social TV. RDS Social TV.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: Perché? Perché?
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: 99 Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38. Rata finale 12.122 euro.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia.
14: Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, una spesa intelligente.
15: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's.

0: la disponibilità.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: Allora, noi la notizia ve la diamo, però vi prego, mi dovete promettere che poi non vi date delle arie, perché sennò...
5: No, certo.
4: Perché può capitare.
5: Sergio, no.

0: chi sei?
1: Ma chi so, Dua Lipa.
0: Dovresti fare tale quale Dua Lipa, show.
1: Si pianta. Gesù.
0: Mi raccomando, seguiamola, votiamola.
1: Ma c'è tempo,
0: deve
1: lascia
0: vincermi
1: stare.
0: Le edizioni, sì, ma che, tale ma... quale.

0: cosa, ma piatta.
1: Cantantessa straordinaria.
0: Oh, basta!
1: Basta. Non ci diamo delle arie. A proposito.
0: A proposito, andiamo in America per una singolare iniziativa.
1: Sì.
0: Adesso comincerete a ridere e smetterete dopo domani perché è veramente particolare. Siamo in una scuola elementare.
1: Sì. Sì. Vai. Un insegnante di seconda elementare negli Stati Uniti è diventata virale dopo aver mostrato la gestione di un piccolo problema quotidiano in classe. Per evitare momenti di imbarazzo, risate incontrollate tra i bambini, ha creato un angolo apposito della classe denominato l'angolo delle puzzette.
0: Ragazzi, vi giuro. È una cosa. Vai, spiega.
1: Completo di deodorante per ambienti e regole scritte, diventando un fenomeno web tra gli educatori. L'iniziativa nasce da Candice Cedric Browning, un insegnante di seconda elementare di Atlanta, Georgia. La maestra ha battezzato ironicamente la postazione Gas Station,
0: stazione di servizio,
1: oppure Gusty Winds Area, zona dei venti impetuosa. Ma cos'è?
0: Cioè, ma sono bambini,
1: ma
0: hanno 7 anni.
1: Ma cosa è? Ma
0: vai.
1: L'origine dell'idea, la decisione di allestire quest'angolo è nata da una necessità molto pratica legata alla gestione della classe. La continuità didattica, i bambini chiedevano costantemente di andare in bagno per motivi fisiologici minori, interrompendo così la lezione e perdendo spiegazioni preziose. Evitare momenti di imbarazzo e ilarità. A quell'età i rumori e gli odori corporei generano risate collettive, ridicolizzazione dei compagni e scompiglio in aula.
0: E quindi
1: ha detto: facciamo quell'angolo, andate lì, liberatevi, infestate l'angolo.
0: No, ma ti spiego, l'angolo è segnalato con un cartello illustrato attrezzato con flaconi di spray deodorante per ambienti. La regola è semplice e del tutto discreta.
1: Sì.
0: Allora, se un alunno sente il bisogno, non deve alzare la mano né interrompere l'insegnante. Si alza in silenzio, raggiunge l'angolo, fa quello che deve fare, spruzza il deodorante.
1: Esatto.
0: No, Severini, adesso no.
1: È come
0: no, per favore, stiamo cercando di trattare questo argomento con pulizia.
1: Allora,
0: smettila, Sergio.
1: Franchino, vieni qua, che devi fare? Vai.
0: No, allora, ragazzi, per favore, stiamo cercando di fare una cosa.
1: Danielino, che devi fare?
0: Severini, basta, vengo lì, ti tolgo il dito. Mettila!
1: Fai sentire la zia.
0: Io lo sapevo, siete proprio siete usciti da un film di Pierino, capito? Cioè, Bombolo, tu vuoi fare De Niro, Bombolo devi fare. Basta! Voglio dire che i compagni sono stati educati a trattare il gesto con maturità, senza fare battute o sollevare clamore.
1: Certo.
0: Ma adesso qui si tratta di capire c'è bisogno di una cosa del genere, sicuramente no.
1: Ma cosa mangiano questi bambini?
0: Ma non lo so, sono bambini americani.
1: La cosa
0: interessante è che il bambino, ogni volta che non so, dice una parolaccia o fa un'azione proibita, scatena sempre quasi una reazione forte da parte degli adulti. Ma basta! Ma siete tremendi! Ma no, Severini, aspetta, finisco il programma e vedi quante te le dico.
1: Aspetta, scusa, vado un attimo.
0: No, Sergio!
1: Sono tornato. E vabbè, c'è l'angolo apposito, l'abbiamo fatto qua vicino alla.
0: Ho sbagliato, perché
1: cosa delle api che mi stanno morendo tutte.
0: Non si può trattare in maniera leggera, perché loro. Guardali, ridono come i pazzi. Vabbè. Basta!
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Joliet e Achille Lauro. Per noi.

0: impazziti tutti, tutti a morire dalle risate per questo argomento, insomma, vabbè, beh, certo è un'iniziativa particolare, no, questa della maestra?
1: Sì, senti cosa dicono.
2: No, ragazzi, scusate, ma io voglio il fuori onda di questo argomento, sto letteralmente morendo.
1: Allora, il fuori onda non c'è, ma Severini e Sergio hanno continuato a spararle,
0: non
1: ecco, diciamo
0: capire,
1: così, perché è andato praticamente così. Ma la domanda che io volevo fare ai nostri ascoltatori, visto che parlavamo di bambini, i bambini sono innocenti, quando dicono una parolaccia si divertono perché il genitore subito, no mamma mia, ecco. Ecco, quando è che vanno messo in imbarazzo? Perché può succedere che un figlio metta in imbarazzo i genitori.
0: Sicuramente,
1: no? Ecco.
0: Sicuramente.
1: Quindi se avete storielle carine da raccontare,
0: raccontateci,
1: non rumorose, grazie.
0: Non rumorose, raccontateci con i vostri messaggi vocali brevi al 388-22-38822.
3: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
4: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extra scolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
9: Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
10: Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
11: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
18: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre

0: In concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Allora, imbarazzo, i bambini lo fanno, se l'hanno fatto, 38822, 38822.

0: Africa alle 11.51, miliardi di messaggi.
1: No, ragazzi,
0: mamma mia,
1: io
0: una cosa incredibile.
1: Spero che siate tutti bellissimo sul 265 di Digitale Terrestre, perché non riusciamo a sentirli tutti, ci vorrebbe un'altra ora e tra poco arrivano i peggio, quindi non è possibile, ma vi assicuro che ci sono dei messaggi meravigliosi. I bambini sono bravissimi a metterci in imbarazzo. Cominciamo da questo.
2: Ciao. Quest'estate proprio è stata la cosa clou che ha fatto mia nipote, 4 anni e mezzo, quando la mamma di una del gruppo delle bambine ha detto che offriva la granita a tutti, io mi sono offerta di pagare la mia parte. E mia nipote è sbottata dicendo: caspita, è tutta l'estate che paghiamo noi come bancomat, lascia che paghino anche un po' gli altri.
0: A 4 anni e mezzo?
1: Dice: scusa, no, tutta l'estate che paghiamo, puoi pagare pure sta granita. Applausi. Numero uno.
3: Applausi. Ciao Anna, ciao Sergio. Allora, ciao. Io ho mio nipote che aveva 8 anni. Sì. Quest'anno in vacanza al mare venivano le animatrici al tavolo dell'hotel. E lo chiamavano per andare a giocare, no? Lui gli ha detto: no, io non ci vengo con voi perché voi rompete le palle che devo ballare. Ecco, io mi volevo morire.
0: Che è un po' quello che pensano tutti quelli, insomma,
1: tutti i bambini.
0: Quando facevamo animazione leggevamo nel pensiero i nostri clienti erano così.
4: Ciao, sono Angela dalla provincia di Lodi. Una cosa che ha messo molto in imbarazzo mia mamma annissimi fa, quando mio fratello era piccolo, che si è rifiutato di baciare una parente perché aveva detto che aveva la barba.
1: Ecco fantastico.
0: Vabbè, bella, la bocca
1: è un classico, quello è un classico.
5: Vi racconto di mia figlia, 4 anni, al termine di una cerimonia, di un battesimo in chiesa, corre nella navata ad alta voce verso di me e mi dice: mamma, mamma, c'è una signora con un dente sole.
1: Ecco,
5: era la zia, l'altra zia del bambino.
1: Perfetto. Era meglio senza, a quel punto, che uno solo.
6: No, buongiorno Anna e Sergio.
0: Buongiorno.
6: Sono Franca dalla provincia di Gorizia. E mio figlio, quando era in prima elementare, in un piccolo tema in cui doveva descrivere la mamma, ha scritto: la mia mamma è alta, bionda, con gli occhi azzurri ed è robusta come un elefante.
1: A posto!
6: Quando l'ho letto mi sono sentita un po'. Volevo sprofondare e nascondermi, ma mi sono messa a ridere.
1: Anche perché l'avrà letto la maestra, capito? Sì. Ma non è, ragazzi, il peggio deve ancora venire.
7: Anna, ciao Sergio, ciao. Sono Maddalena.
0: Sì.
7: Allora, io non ho figli, però ho diversi nipoti.
0: Okay.
7: E mio nipote, durante una vacanza in Calabria, bellissimo, moro, occhi verdi, tutti quanti: ma che bel bambino che sei, ma che bel bambino che sei, la quarta volta che gli hanno detto: che occhioni che c'hai. Ha tirato giù il costumino e gli ha detto: tiè, questo è più bello.
0: No, ma cos'è?
1: Cioè, capito? Che diavolo vuoi?
0: Che futuro avrà?
1: Non lo so e non lo voglio sapere.
8: RDS insieme a te.
9: RDS insieme a te.
8: Ogni giorno suona meglio.
10: It sounds better.

0: andare sul 265 del digitale terrestre e leggere tutti i vostri messaggi straordinari che ovviamente non riusciamo a leggere.
1: No,
0: che
1: sono tantissimi,
0: milioni, belli
1: e divertenti. Bellissimi. Ne abbiamo uno, l'ultimo, eccolo.
2: L'imbarazzo l'ha provato sicuramente mio marito quando mia figlia, che aveva all'epoca 5 anni, a scuola, all'infanzia, raccontò alle maestre che il papà si era ubriacato la sera prima. E quando mio marito andò a ritirarla, ovviamente le maestre giocarono un poco su questa cosa. Lui è timido su queste cose, quindi potete immaginare come si è sentito.
1: Ma se era ubriacato, no, questa cosa non l'ho capita. Si dice i bambini sono la bocca della verità. No, stiamo scherzando, amica, figurati, è un gioco.
0: È stato bellissimo.
1: No, ci siamo
0: divertiti tantissimo oggi, ma torniamo domani.
1: E certo, adesso torniamo. Ci sono i peggio, quindi il divertimento continua. Grazie, Severini. Ciao, Sergio.
0: Ciao, Petti. Baci.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Fuoco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Torniamo subito in redazione RDS, siamo pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Sentiamo cos'è successo in queste ore.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Buongiorno da Gianluca Teodori. Dazi all'Unione Europea, Trump torna a minacciare Bruxelles se il Canada diventerà membro associato. Kiezat, arriva il provvedimento della Commissione Europea che vieta alle piattaforme social di consentire l'accesso ai minori di 13 anni. 15 anni di età invece quella richiesta per l'apertura di un account personale. Caso Roggero, no al differimento della pena respinta a Milano. L'istanza dei legali del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, ferendone un terzo nel 2021. Mi copia e mi dava del venditore di pentole. Renzi contro la Premier sui social sull'eliminazione del bollo auto per le vetture fino a 80 cavalli e per tutte le moto. Scoperta la differenza tra annunciare e realizzare la risposta di Giorgia Meloni dopo il varo del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri che ha prorogato anche la riduzione delle accise sul gasolio fino al 5 ottobre.
5: Abbiamo scelto in buona sostanza una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi

0: ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
1: Solidarietà della politica valditara, indagini in corso sulla busta con un proiettile e minacce inviata al ministro dell'istruzione. Torna Enrico Mentana in 100 secondi. Enrico, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, ancora buongiorno agli ascoltatori. Una nuova guerra dei dazi tra Stati Uniti e Europa, o forse qualcosa di più addirittura. Ha tuonato anche questa notte Trump, dopo aver saputo con un po' di ritardo quel che era successo ieri a Strasburgo, il discorso di Ursula von der Leyen sullo stato dell'Unione Europea e la presenza di un ospite d'onore, proprio il numero uno canadese Carney, nemico giurato di Trump, che all'atto dell'inizio del suo secondo mandato aveva annunciato di volere il Canada come 51esimo stato americano, e ovviamente poi c'è stato un braccio di ferro che continua, perché continua a suon di dazi tra appunto i due paesi. Ma il fatto che l'Europa apra la strada al Canada come possibile partner, come futuro partner dell'Unione Europea stesso, ha fatto infuriare il presidente americano, che annuncia appunto, minaccia nuovi pesantissimi dazi. La questione però è molto semplice: non si capisce perché l'Europa non dovrebbe avere una partnership privilegiata con il Canada, anche viste le radici profonde europee di quel paese. E non si capisce soprattutto perché tutto questo dovrebbe essere un problema degli Stati Uniti, i quali hanno già dimostrato attraverso Trump una scarsa predisposizione alla geografia, volendo in qualche modo papparsi, come sappiamo, la Groenlandia, che è danese. Ma tutto questo è un altro discorso. La verità è che Trump poche ne fa, ma molte ne pensa, come si dimostra anche quella post di pochi giorni fa in cui si annunciava una tregua sugli impianti di raffinazione energetici di Ucraina e di Russia. Questa notte Zelensky ha annunciato di aver fatto bombardare una raffineria a Rostov sul Don in Russia. Ci sentiamo alle 5 qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Amici dei peggio di RDS, ben ritrovati, buongiorno Giovanni Vernia.
5: Buongiorno, buongiorno Petra Loregian, buongiorno Giulio Caproni, amabilmente regia, sempre allegro Giulio Caproni.
4: È sempre, sì,
5: bene.
4: Sempre contento.
6: Sì. A me mi piace così.
5: Anche a noi piace così. Allora, abbiamo, oggi allegria, insomma, ce n'è perché? Una che ci ha fatto indignare.
4: Ah, l'indignazione.
5: Ogni tanto
4: sì.
5: Anche noi gnignamo,
4: Gnignamo
5: anche noi.
4: Ragazzi, ripartono le scuole, succedono cose. Quindi, speriamo che quest'anno ripartano un po' meglio rispetto alla notizia che daremo tra poco.
5: Quindi, tra poco facciamo l'indignato vocale. Questa è la notizia di oggi. Va bene? Allora, due canzoni e ci siamo. Pronti,
7: All'inizio di ogni ora.
8: I tuoi ricordi.
7: E le tue emozioni.
8: Con un successo senza tempo. 100%.

0: Mare d'amore su RDS con Petra Loregian, Giovanni Vernia. Ci sono i peggio
1: altro
0: con voi.
1: Che parlare d'amore qua, Petra, qua non possiamo più, qua l'amore è un concetto ormai astratto. Beh, visto, ne succedono di tutti i colori.
0: Sì, allora è successo che è stato preso un provvedimento disciplinare nei confronti di uno studente a Pordenone che tempo fa aveva fotografato delle infiltrazioni sul soffitto della classe, infiltrazioni piuttosto importanti, perché nella sua aula si vede evidentemente il neon, diciamo la luce a neon, circondato da muffa, pezzi di soffitto che si scrostano,
1: che
0: eccetera.
1: Non è che sia così salutare come cosa, nel senso potrebbe essere molto pericoloso, no?
0: Per nulla, per
1: poi
0: nulla.
1: Ogni tanto crolla qualcosa, no? Nelle scuole.
0: Che cosa
1: si
0: succede? Che dopo che lui ha fatto questa foto e l'ha diffusa, ovviamente, ha ricevuto una nota sul registro. A questo punto è stato uno scontro tra la preside della scuola e il padre di questo ragazzo, che ha inviato una diffida nei confronti proprio della preside.
1: Insomma, perché è stata la preside che l'ha
0: perché l'ha praticamente insomma,
1: come ti permetti di lavare i panni sporchi fuori
0: c'è
1: da
0: la
1: qui?
0: Privacy, quindi intanto non si possono scattare fotografie all'interno delle aule, ma soprattutto lui ha utilizzato il cellulare durante la lezione e quindi da qui il dispositivo è vietato, lo sapete, questa è una legge che c'è ormai da tempo, e quindi insomma da un certo punto di vista loro diciamo che portavano l'acqua al proprio mulino.
1: Sì.
0: Sta di fatto che sono finiti in tribunale e purtroppo mi viene da dire purtroppo, questo ragazzo ha perso.
1: Anch'io mi aggiungo al purtroppo.
0: Ha perso, in realtà mi fa sorridere che davanti a un fatto evidente di un problema che andrebbe risolto, cioè l'infiltrazione in classe, in realtà si punisce lui perché appunto l'ha fotografato e diffuso.
1: Sicuramente era stato fatto notare più volte, sicuramente di qua, sicuramente di là, e poi alla fine no, ne paga sempre le conseguenze, no? Come si dice? Chi la prende sempre? Tu che non ti metti mai dalla parte del più debole e di quello che così è generico.
0: Sono d'accordo.
1: È vero,
0: d'accordo.
1: Sì, perché è sempre così, che quello che c'ha ragione c'ha sempre torto qua.
0: Tanto Giovanni, se deve arrivare arriva.
1: Cosa?
0: Cioè uno lo sa, dico questa cosa, anche se lo fai generico, se deve arrivare arriva. Cioè,
1: arriva,
0: da qualche
1: arriva.
0: Parte,
1: senti come arriva.
0: Cetriolone arriva.
1: È liberatorio questa cosa. È proprio
0: Sei un pezzo.
1: Io non riesco ad abbandonarla questa rubrica, Petra.
0: No, neanche io, è catartica.
1: Allora, adesso tocca a voi, perché anche voi vi vorrete liberare, no? Sicuramente, quindi basta fare la vostra indignazione e indirizzarla con un vocale che inizia con a te.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Elisa Kintsugi. Rodrigo, Stupid Song. Javier e Achille Lauro, per noi. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: su RDS con i peggio, serenamente.
1: Sono
0: Pietro Loregian,
1: sì.
0: Giovanni Verna, su che cosa?
1: Sono d'accordo perché conosco questa Serena.
0: Con Giulia Brescia,
1: non,
0: d'accordo.
1: No, non è molto sincera come per serenamente.
0: Ah, quindi è serena,
1: sì, serenamente. Molto spesso, Pietro.
0: Chi non mente invece sono i nostri ascoltatori che stanno già mandando, se volete continuate a farlo, i vostri messaggi. Fateli cominciare con a te e poi noi ci mettiamo il carico da 90. Il numero che Giovanni non l'ha dato è sempre quello: 38822 38822. Ok,
1: beh,
0: tra poco
1: sa,
0: tocca a voi.
1: Si sa.
0: Ma serenamente.
1: Sì.
0: Serena dice di saperlo, ma
2: svegliati col sorriso. Con tutti pazzi per RDS.
3: Sto impegnando tutta la settimana, solitamente almeno 5 giorni a settimana, a leggere tutti questi libri perché poi dovrò fare la classifica. Sto al primo posto,
0: purtroppo
3: una storia triste. Il dramma di un vecchio leader politico che non trova pace fra acconciature e nuance di capelli.
0: Chi sarà? Sì.
3: Donald Trump con 100 colpi di spazzola prima di trovare un colore di melma.
2: Dalle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
12: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima. Ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati. E adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida?
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Siete su RDS con il peggio di RDS, c'è la Petrolesan, Giovanni Vernia, Giulio Caprano. No, non voglio. Guarda, non voglio. C'è l'intelligenza artificiale. Adesso te lo faccio a te, indignato vocale. State lì.
8: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
9: Questa è RDS, 100% grandi successi.

0: Exit Life, i Mattafix, quanto tempo che non li riascoltavo qui su RDS insieme ai peggio, Petra Loreggiani e Giovanni Verdi.
1: E quanto tempo che non dicevamo la matta, ti ricordi che la matta, quando giochi a carte, no? C'è la matta.
0: Sì.
1: La
0: sì,
1: matta che è la carta.
0: La pepatencia anche.
1: La?
0: Pepatencia, quando la si gioca a pepatencia. La pepatencia.
1: Fai tutto ciò che ti riguarda, la pepatencia, la pepi.
0: Si chiama pepatencia, è un gioco di carte ed è la donna di picche la pepatencia.
1: Ah, la donna di picche, non la sapevo.
0: Sì.
1: Ma questo in Spagna?
0: No.
1: No,
0: sì,
1: in
0: casa mia,
1: a Milano,
0: si
1: Pepatencia. Va bene, se non avete queste cose qua. Allora, Petra, abbiamo qualche vocale di indignazione? Sì che ce l'abbiamo, è una domanda retorica. Vai.
0: Ce l'abbiamo.
2: Che ti ho chiesto un dialogo amichevole e mi hai mandato una raccomandata con ricevuta di ritorno dall'avvocato.
1: Che brutta questa cosa qua.
0: Non è una cosa carina.
1: Che brutta.
0: No.
1: Allora, io intanto metto questo, poi ce n'ho uno anch'io, personale. Lo ho annunciato prima. Lo facciamo fra poco, risposta esatta.
0: Restate con noi.
3: Bella questa, che canzone era?
4: 100% grandi successi.
3: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
5: Ovviamente un grande successo. RDS.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Miles Smith in Italia. Una delle voci più amate della nuova generazione arriva in Italia per un'unica data del suo My Mess, My Heart, My Life Tour. Venerdì 16 ottobre, Milano, Fabric. You were right there all along. Miles Smith. Info e biglietti su livenation.it.
15: Radio ufficiale RDS 100% grandi successi.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
0: Abbiamo scoperto che ci sono vari nomi per la pepatencia in tutta Italia. Torniate con noi tra poco, indignati vocali che arrivano.

0: The Lottery di Latto. Io mi sono, ho lottato tanto per cambiare il nome di Lottery di Latto, però a furia di lottare
1: un po' non so di lingua, Lottery di Latto
0: lo fanno per metterci in difficoltà, Pietro.
1: Un po' sì, un
0: ma
1: po'
0: noi
1: sì.
0: Che siamo Pietro Rezzani,
2: ciao Peppi,
0: e Giovanni,
2: ciao Pierrone,
0: non ci fermiamo di
1: non ci fermiamo davanti a niente
0: solo davanti a Lottery di Latto. Allora, indignato vocale, indignato, ce n'ho uno personale, ma sì. Prima sentiamo i vostri.
3: A te che stanotte a mezzanotte e sei secondi mi hai svegliato con il messaggio per farmi gli auguri di buon compleanno. Ma perché non ti facevi i fatti tuoi?
0: Fai come Petra che non te
1: vabbè,
0: li fa.
1: Vabbè, ho capito, però è cioè, una cosa carina che ha fatto, no?
0: Sì, è carinissima, però anche tu metti la vibrazione, metti non disturbare, sai che ci sono tutte queste... Cioè, non
1: io
0: disturbare.
1: Sì. Io metto l'opzione sonno la notte.
0: Scusami, poi...
4: A te. Che viaggi in autostrada sulla corsia di sinistra.
0: Sì.
4: Avendo tutta la corsia destra libera a 100 km orari.
1: Eccoci.
0: Occupi quella di sinistra. Quando arriva il fenomeno non può passare.
1: No,
0: però
1: no.
0: Ti passa a destra lui. E ce l'abbiamo per quello che passa a destra.
1: Sì.
0: Dai, poi.
5: A te, mio capo, che mi dici dai, ci sono gli ultimi due consegne e poi non ci sono due consegne, ma si fa fine il pomeriggio.
1: Perché gli ha detto una cosa per un'altra.
0: Sì. Ne aggiunge. È un po' ne come aggiunge. Quando sul registro elettronico ne parlavamo l'altro giorno, no? Aggiungi i compiti che adesso non si potrà più fare. Poi.
1: Esatto.
6: A te, che mentre noi siamo in fila, sorpassi a tutta velocità sulla corsia di emergenza.
0: Hai visto? Ecco. Ne stavo parlando prima. Il fenomeno. Questo lo soprannomino il fenomeno.
1: E altro che fenomeno.
0: Ce n'è uno io. Ragazzi, adesso è diventato impossibile. Adesso ci siamo collegati con Petra. Noi, Petra è a Milano, io sono a Roma. No? Ci colleghiamo con la videochiamata. Appena ti colleghi, c'è l'intelligenza artificiale, dice: vuoi che ti traduco la conversazione? Vuoi
1: che ho visto che ci litigavi poco fa.
0: Vuoi che ti prendo appunti? No, voglio che te levi. Scusa, lasciatemi in pace. Chi mi ha preso? Faccio da solo, poi traduci cosa? Ma Petra, va bene che io parlo una lingua incomprensibile, ma Petra non ha bisogno della traduzione, giusto
1: no,
0: Petra?
1: No, ma poi vabbè, me lo deve dire l'intelligenza artificiale che ho bisogno della traduzione, dai.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Torniamo ancora una volta in redazione RDS, pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Andiamo a scoprire cos'è successo in queste ultime ore.
4: Buon pomeriggio da Gianluca Teodori. Altri dazi: Trump minaccia l'Europa se il Canada diventerà membro associato dell'Unione. Insieme siamo più forti, ha dichiarato il Premier Carney all'Europarlamento. La Commissione Europea vieta i social ai minori di 13 anni. Sentiamo Paola Gubbiotti.
5: Divieto di accesso agli under 13, 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni è previsto il controllo dei genitori attraverso un mini account con contatti limitati e un tempo di utilizzo massimo di un'ora al giorno. Tra le misure indicate nella proposta c'è il divieto di funzionalità che creano dipendenza, profilazione che può trascinare i minori verso contenuti dannosi, stop a impostazione predefinita e geolocalizzazione, disattivati microfono e fotocamera. Per le piattaforme online saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri. La proposta legislativa è stata trasmessa a Parlamento e Consiglio europei.
4: Ucraina, ancora scambio di colpi, raid incrociati di droni sulle strutture energetiche, con la Russia che nei prossimi giorni va al voto per il rinnovo della Camera Bassa del Parlamento di Mosca. L'esercito, un punto di riferimento riconosciuto e credibile per l'intera Italia, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al poligono militare di Monte Romano. Il taglio del bollo auto per le auto più piccole, quello delle accise sul gasolio, il nodo dell'energia per le crisi nel mondo. Ci stiamo distruggendo sui prezzi, servono interventi e responsabilità politica, di politica, governo e regioni. L'appello a Napoli del presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Siamo allo sport, ora Gianluca Gizzi.
6: Calcio, prima crisi in Milan con il KO di San Siro, con il Benfica, e oggi in Europa League debutta un'altra big in difficoltà. La Juve affronta il NEC a Torino, Spalletti contro gli olandesi e l'ombra di Conte. Voltemade possibile in attacco dall'inizio. Max contro 100, l'impresa estrema di Verstappen in un'esibizione con i kart a Silverstone. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1, posizione numero 101 su una speciale griglia di partenza, ha battuto 100 avversari superati in 35 minuti di gara. A Roma oggi la presentazione di Mare in Movimento. Da mercoledì a domenica della prossima settimana, 23-27 settembre, nello Ionio Rossano, provincia di Cosenza, Golfo di Taranto, quattro giornate di gara all'insegna dell'adrenalina in mare, con i campionati italiani di moto d'acqua e hydrofly in tappa unica. Questa è RDS.
3: Amici dei peggio! Ciao, ciao Giovanni Vernia!
7: Ciao, Pierrone!
8: Ciao Giulio Caproni, ben ritrovati a tutti quelli che erano con noi alle 12 e si sono indignati nell'indignato vocale, adesso con quelli nuovi noi facciamo quel dell'altro, Petra? Perché adesso c'è la musica buona in quest'ora qua. Partiamo con la sequenza, ma poi abbiamo una cover, vi facciamo ascoltare una cover veramente, veramente curiosissima, bellissima, freschissima e levissima.
3: Hai altri? È leggermente
8: frizzante, come l'acqua.
3: Dai, allora,
8: buona.
3: Tra poco parliamo di musica, ma si comincia con un pezzo di cui Giovanni conosce a memoria tutto l'intro.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo.
9: 100% grandi successi, grandi successi. RDS. Get real with the fever on the dance floor.

0: La Super Olivia Dean su RDS.
1: Lo fai sempre, Giovanni, lo sai.
0: C'è anche la cugina.
1: Chi è la cugina?
0: Olivia Dindin.
1: Dindin.
0: Posso andarmene?
1: Sai che in Indonesia, sì, in indonesiano, no, le parole indonesia, spesso, no, l'ho detto, mollami.
0: Indonesia.
1: In indonesia le parole spesso vengono doppiate. Cioè, come hai fatto tu, din din, sì, cioè din vuol dire una cosa, din din vuole dire un'altra. Loro doppiano le parole per dare un altro significato.
0: Che bella questa cosa, non la sapevo. Sì, grazie Petra, sì, che ci insegni sempre cose nuove sull'Oriente.
1: Sì, hai
0: grazie
1: visto?
0: Grazie.
1: Ti faccio proprio venire voglia di andarci.
0: A me questo din, sai cosa mi ricorda?
1: Che cosa ti ricorda?
0: Breaking Bad, l'hai vista la serie Breaking Bad?
1: Certo, c'era lo zio, quello lì,
0: sì, un po' infermo,
1: un malavitoso, sì, che stava sulla
0: sedia a rotelle,
1: carrozzina, sì, sì.
0: E quando avvertiva un pericolo in una persona, lui avvertiva
1: suonava
0: con questo campanello. E poi quando faceva velocemente,
1: sì, sì,
0: se fosse
1: sì
0: qua,
1: stava per finire, per siamo passare a miglior vita.
0: Sì.
1: È successo.
0: Vabbè, vogliamo spoilerare tutta la serie oppure chiudiamo qua?
1: Ho soltanto
0: qua
1: spoilerato,
0: no,
1: questo,
0: è colpa mia, è colpa mia, non stavo dando.
1: Poi è vecchia, quella prima serie ancora, stai parlando di una serie di veramente miliardi di anni fa, l'avranno già vista, tranne Giulio Caproni.
0: Se non l'avete vista, vedete.
1: Fatelo.
0: Vedetela, perché a giudizio dei peggio di RDS è la serie più bella,
1: più bella di
0: della
1: sempre
0: terra, sì.
1: Sì, sì.
2: Il meglio di RDS non finisce qui.
3: RDS.
2: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet.
6: Convenienza nostra.
7: Per le idee che fanno discutere.
8: No, la frase sono per la legalità.
7: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
9: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
7: Per allargare gli orizzonti.
10: La spesa per il PNRR.
7: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV.

0: Canale 63.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Siete con i peggio di RDS, tra poco parliamo di un pezzo storico e tutta la sua storia. Restate con noi.

0: Ciao Petra, ti ricordi quella volta in cui ti dissi se dovessi un giorno disannunciare sia
1: sì.
0: con e così sia, tu chiedi le mie dimissioni e dalle anche le tue così per vergogna?
1: Mi ricordo bene.
0: È arrivato il momento, Petra.
1: Sto già preparando la mail, guarda.
0: L'ho appena fatto.
1: Sì, avevo il coccodrillo pronto.
0: Sentiamo cosa ne pensano gli ascoltatori. Ok, va bene.
1: C'è felicità e giubilo.
0: Allora, music for you.

0: RDS Music for You. Insieme a te.
1: Insieme a te.
0: Dove c'è musica?
2: Dove c'è musica? Ci sono cover di canzoni allegre.
1: Sì, in questo caso questa canzone molto molto allegra, molto solare, è nata in un contesto radicalmente diverso. Stiamo parlando di Dancing in the Moonlight, un celebre brano molto spensierato della storia proprio del pop rock, che nasce da un evento piuttosto drammatico. Nel 1969, durante una vacanza, il leader della band Boffalongo, Sherman Kelly, e la sua fidanzata...
2: Come si chiamava la band, scusa?
1: Boffalongo si chiamava.
2: Sembra una banda del Bronx. Ehi, siamo la banda del Boffalongo, ok? Non vi vogliamo nel nostro quartiere.
1: Sembra un pochino. Furono vittima di un momento molto violento da parte di una banda criminale locale. Durante la convalescenza in ospedale, per superare il trauma e la paura di quel momento, il frontman Kelly immagina un mondo utopico, pacifico, dove la violenza non esisteva e le persone danzavano serene nella notte, e compone questo pezzo, Dancing in the Moonlight. Vai. Pezzo che però non ha alcun successo. Okay. We get it almost every night. Stiamo sentendo adesso, in realtà l'ha fatta il fratello Wells Kelly, che diventa batterista di un gruppo molto importante, King Harvest, e convince la band a rifare il brano. Diventa un successo pazzesco nel 1973. L'altro starà nel suo letto convalescente a pensare alla canzone felice. Il fratello gli frega il pezzo, e da allora questo brano diventa una delle cover di maggior successo di sempre. C'è stata una cover fatta da Liza Minnelli del 73, ma nel 2000 raggiunge il top delle classifiche del Regno Unito e dell'Europa grazie ai Top Loader, con la versione che conosciamo meglio.
2: Pensierato, perché più lenta, capito?
1: Perché i Top Loader evidentemente con sapevano come era nato il pezzo, e quindi ho detto, beh, felicità sì, ma anche meno. Esiste anche una versione di Pause, che sono sicura a te potrebbe piacere Pause, ancora di più.
2: La di Pause è il mio stile preferito musicale.
1: È il tuo mondo, fatto da Jubel, sentite.

0: Questo è un po' caffè del mare.
1: Questo è un po' tanto caffè, sì, del, caffè del mare, che per chi non lo
0: Ibiza
1: sapesse,
0: al tramonto ci sta.
1: E questo locale è diventato storico perché a Ibiza, località Sant'Antonio, si può osservare il sole che si tuffa in mare.
0: Il tramonto, che bello.
1: Allora
0: con questa musica
1: tutti
0: qui
1: questi
0: sotto.
1: Locali con questa musica sotto, molto coccolosa.
0: Molto molto carina.
1: Che bei ricordi.
0: Lo so, finita la vacanza.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS.
4: Miley, Buzz Persuade.
5: Let's go.

0: quelli che ben pensano, Frankie High Energy su RDS con Petra Reggiani e Giovanni Venia, che si stavano chiedendo mentre l'ascoltavano. Questa sì. canzone è stata scritta molti anni fa, no? Però sì. adesso sono intorno a noi, in mezzo a noi. Potrebbe essere intelligenza artificiale. Potrebbe essere questa la versione attuale della canzone, perché siamo circondati da tutte queste intelligenze artificiali.
1: Ma Frankie High Energy all'epoca, scrivendola di suo pugno questa canzone, pensandola con la sua testa e non con ChatGPT, in realtà ci ha visto lunghissimo.
0: Porca miseria,
1: su quello che sarebbe stato il futuro. Ti sei indignato all'inizio di, diciamo, queste due ore insieme con l'intelligenza artificiale che entra nella tua vita anche quando non la vuoi. Pensa che cosa è successo a un fotografo di cui parleremo tra poco, un fattaccio proprio.
2: RDS non si ferma mai.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
3: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Ehi, tu? Ascoltatore? Sei su RDS? Non ci credi?
1: RDS.
0: Tra poco vi raccontiamo una cosa incredibile sui peggio di RDS.

0: What About Us di Pink su RDS. Oh, anche qua ci sta bene, Petra, ci sta bene su Olivia Ding e su Pink.
1: What About Us
0: su tutto
1: Pink.
0: Quanto va bene.
1: Sai che te lo buco quell'aggeggio?
0: Beh, pensa che ho comprato quello nuovo.
1: Pensa un po'. Adesso e l'hai caricato con nuovi suoni?
0: No, adesso sì, ce li sto caricando piano piano.
1: Questi effetti.
0: Stasera un viaggio in treno, sul treno c'ho 3 ore, si spera.
1: Mamma mia.
0: E vedrai come ti arrivo domani.
1: Va bene, allora parliamo di intelligenza artificiale, parliamo del fattaccio che è capitato a un fotografo professionista, Fabrizio Penso si chiama, è sui giornali, il suo nome e cognome, che ha fatto una foto molto molto bella al Colle Santa Lucia.
0: Tra l'altro le foto lui le pensa, basta, me ne vado. Vado.
1: Cosa è successo?
0: Le fa belle perché le pensa.
1: Ah, perché Fabrizio Penso. Mamma mia, sì, ragazzi,
0: lo so.
1: Va bene. Borgo delle Dolomiti.
0: Quando c'è da fare una brutta figura non resisto.
1: Non resisti, no. Ti ci metti lì proprio in prima linea. Dicevamo, borgo incastonato tra le Dolomiti bellunesi, lui fa questa foto molto bella, appunto, e la pubblica su una piattaforma di vendita, perché fa questo di mestiere, no?
0: Certo.
1: Peccato che questa foto è stata rifiutata con l'accusa di essere stata creata con un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale, talmente bella da risultare finta. Lui prova in tutti i modi a dimostrare che la foto l'ha fatta lui veramente, manda altre foto, cioè dimostra che questo è il suo mestiere.
0: Manda anche i biglietti del treno, tutto.
1: Lo scontrino del ristorante.
0: La foto con il fattore, niente.
1: Ma niente. Che cosa dice l'intelligenza artificiale? Dice che quella foto non è vera, è stata realizzata appunto con l'intelligenza artificiale. Perché? Perché quel luogo per lei non esiste, ma il luogo c'è.
0: E noi ci fidiamo dell'intelligenza artificiale. Allora, quando ti dicono l'intelligenza artificiale ci distruggerà, perché noi ci fidiamo non della persona, ma dell'intelligenza artificiale. E quindi sta prendendo lei il sopravvento. No,
1: guarda
0: anche...
1: Giovanni, talmente tanto che lui ha realizzato la foto con una telecamera che ha circa 20 anni e dice probabilmente questa cosa mi può far sembrare uno avverso alla tecnologia, non lo sono, ma mi piace fare le foto con questo tipo di telecamera o di macchina fotografica.
0: Certo.
1: E quindi lei non l'ha riconosciuta. No,
0: il dramma è che ci fidiamo non delle persone ma dell'intelligenza, cioè quando parlavamo l'altro giorno i consigli medici, io conosco un sacco di medici, di dottori e tutto, che mi dicono la gente arriva qua che ne pretende di saperne più di noi perché l'ha letto sull'intelligenza artificiale e si fida di più dell'intelligenza, cioè noi, io gli do un consiglio medico, quello lo va a verificare sull'intelligenza artificiale, se gli dice il contrario l'intelligenza artificiale arrivano qua e dice che io ho sbagliato, quindi
1: certo.
0: Il problema, perché quando adesso è stato sollevato questo tema l'intelligenza artificiale dobbiamo stare attenti perché ci distrugge, è perché ci fidiamo di più di questa cosa artificiale che dell'umanità, capito? Anche a proposito delle foto, per esempio nuovi telefonini che stanno uscendo hanno un sistema di timbratura della foto in modo tale che tu riconosci se la foto è stata fatta originale oppure con intelligenza. Dobbiamo tutelarci, è così.
1: Cioè dobbiamo tutelarci per dimostrare che siamo reali a chi non lo è, incredibile.
0: Adesso inizia i peggio più peggio fra poco?
1: Sì.
0: Quello lì e noi ci abbiamo messo il team.

0: che non è fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Secondo me il dubbio non è venuto a nessuno.
0: No, perché fa proprio schifo di suo. Cioè, invece, se fosse fatto
1: con... fai schifo sempre.
0: La mattina arrivo sempre. Cioè, l'intelligenza artificiale, queste cose, non te le partorisce, no. Capito? A fra poco, su RDS.

0: Ed era l'ultimo disco del peggio di RDS. Adesso arrivano le news e dopo le news cominciano i peggio più peggio di RDS.
1: Restate con noi, non andate via.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
3: Senza tempo.
2: RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Momento di aggiornarci subito su quelli che sono i fatti principali. Andiamo in redazione RDS per scoprire cosa è successo in Italia e nel mondo.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Buon pomeriggio da Gianluca Teodori. Il Canada, altro scontro tra Trump e l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti minaccia altri dazi per lo Stato nordamericano, membro associato dell'Unione. Insieme più forti, ha detto all'Europarlamento il premier canadese Carney. Ultimato lo scrutinio delle elezioni in Svezia, in Parlamento 176 seggi al centro-sinistra, appena 3 in più rispetto ai 173 della destra. Ucraina, nave civile colpita da un drone russo sul Mar Nero, il capitano. Kiev denuncia anche 10 feriti nella capitale, raffineria in fiamme in Russia. La cronaca in Italia: 17 arresti nell'operazione della polizia partita 2 anni fa dalla scoperta di un gruppo attivo.

0: nello scambio di video e immagini porno con minori sulla chat Telegram. Gli amministratori individuati in Italia, uno era all'estero, racconta Maria Teresa Gerace, PM della Procura di Roma.
1: Probabilmente il più abile a

0: l'evoluzione dell'ultimo amministratore che ci mancava e che abbiamo fermato a Cremona.
1: Kids Act, arriva il provvedimento della Commissione Europea che vieta alle piattaforme social di consentire l'accesso ai minori di 13 anni. 15 anni l'età minima consentita per aprire un account personale. Questo mentre 8 studenti su 10 nelle scuole italiane fanno ricorso abitualmente all'intelligenza artificiale, gli insegnanti sono indietro rispetto agli alunni, secondo un sondaggio dell'Osservatorio Scuola Lavoro e del portale scuola.net. Ora RDS Green, Paola Gubbiotti.
2: Una figura che aiuta a vivere la montagna tutto l'anno nel pieno rispetto della natura e costruire un percorso su misura tra le tante attività disponibili. È il Family Coach, team di professionisti presenti in diverse strutture ricettive che rendono il soggiorno più semplice, personalizzato e organizzato. Francesca Clementel, responsabile marketing di Visit Paganella.
3: Si impegnano quotidianamente per creare una vacanza su misura per tutte le famiglie che frequentano l'hotel e che alloggiano nell'hotel dove lavorano. In alcuni hotel il family coach non è solo una persona, ma sono più persone che sono state formate per seguire le famiglie, un modo per far vivere la montagna in maniera più autentica, individuale e per far sì che venga percepito anche il benessere che solo la natura, la bellezza di questi posti, vissuta anche in totale tranquillità, può offrire.
2: RDS Green torna domani alle 13:57.
4: Siete collegati con I Peggio Più Peggio,
5: che è il nostro programma, ok?
4: Il programma più ascoltato dall'Associazione Italiana Arbitri.
5: Non capisco perché proprio l'Associazione Italiana Arbitri.
4: Perché viene voglia di buttarvi fuori appena
5: vi
4: sentiamo.
5: Di darci il cartellino rosso.
6: Sigla! Bene, bene. Sparagata gadanga, chi c'è? I Peggio Più Peggio. Comincia a volare, perché
7: c'è un oro speciale.
6: Che fa?
7: Che fa? Che casa morale.
6: Di festa. È un'ora di festa, dici?
7: È fuori di testa.
6: Quello sicuro.
5: È anche è fuori di testa. Questa.
6: Ed è composta da Petra Lorenzan.
8: Petra, sono non mollare.
5: No, non mollo. Giovanni Vernia.
8: Che sballo lavorare con Giovanni
6: in regia
8: Vernia.
6: Oggi abbiamo Giulio Caproni ed è in regia. Guarda, lì seduto sul sedile passeggero c'è Caddy Cadente.
9: Ciao
6: Caddy. Caddy adesso è venuto di nuovo a prendere un po' mano. Scusa, ho detto sì. Mano. Scusa.
5: Hai detto Caddy. Mano, non è una cosa carina nei suoi ingessato. Confronti, visto che è ingessato.
6: Lo
5: dai,
6: salutiamo Caddy Cadente.
5: Certo.
6: Dai, ripigliati Caddy. Oggi c'era anche Linda Gravera, tutto bene.
5: Certo, allora, tutti.
6: Allora, ti ricordi quando facevo allora?
5: Ricordo molto bene, era
6: una parodia
5: Bossetti?
6: Di qualcuno.
5: Bossetti?
6: No, Bassetti. Bossetti è un altro. Non ci permetteremo di entrare
5: Bassetti,
6: in quei temi.
5: Bassetti
6: era il virologo, che adesso è diventato sì. Influencer.
5: Faceva anche le lenzuola, cioè che vabbè, dai, basta.
6: va bene, ragazzi. Vedete, è in forma, Petra. È in forma e quindi due canzoni e facciamo girare la testata? Dai.
5: Dai, sì.
10: Più peggio.
11: Più peggio.

0: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
1: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. RDS.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Hando por el mundo, il peggio più peggio, los peores de los peores, un programma che si fregia di documentarsi anche sulle testate internazionali.
1: Beh, lo facciamo. Lo facciamo sul serio.
0: Leggiamo le testate internazionali, le facciamo girare, guarda.
1: Facciamole girare tutte, guarda.
0: Sono testate. Facciamo i guai, non li facciamo solo noi i guai, li fa anche qualcun altro, come Orazio.
1: Allora, sì, è come Orazio che ha un magazzino tra Monza e Muggiò, quindi provincia di Milano, o provincia di Monza, perché adesso Monza fa capoluogo.
0: Certo.
1: Trafficante a 79 anni, lo hanno trovato con 500 kg di hashish. Ma quando lo hanno preso?
0: Sono tanti,
1: il magazzino era pieno imballato.
0: Era un bancale,
1: Sì, ha voglia. Più o meno il valore, diciamo, della eventuale vendita, circa 2 milioni di euro, al giudice ha detto: credevo che fosse cacao.
0: Ero convinto fosse cacao. Invece
1: è così.
0: Ci hanno fatto i cappuccini spolverati a Monza con il cacao.
1: Guarda, cappuccino. Io non lo so.
0: Io l'ho preso, spolverato a Monza.
1: A Monza il cappuccino,
0: sì. E poi, no, la cosa che mi ha colpito è che il bicchiere d'acqua frizzante.
1: Sì.
0: Quando chiedi il bicchierino a Monza.
1: Quella parte, certo.
0: È un euro.
1: Un euro il bicchiere?
0: Sì. Lì sono rimasto un po' spiazzato.
1: Allora forse un po' di questo prodotto è arrivato come cacao in certi bar, secondo me.
0: Sono fuori di testa per farti pagare l'acqua.
1: Può essere.
0: È così, ragazzi.
1: Allora, da Monza ci spostiamo non tanto più in là, andiamo a Milano, dove l'azienda trasporti milanesi, pensate, perde la gestione della metro di Copenaghen. Io non sapevo che gestisse la metro di Copenaghen.
0: No, neanche io, scusa.
1: L'ho scoperto.
0: Cioè, pensavo che fosse comunque molto sviluppata la rete metropolitana di Milano,
1: certo.
0: Però non pensavo arrivasse fino a Copenaghen.
1: La gestiva, adesso però ha perso questa gestione, sì.
0: Quindi adesso, per quello il biglietto costava quasi come a Londra, a Milano.
1: Può essere.
0: Perché gestisce varie metropolitane,
1: da
0: no?
1: qualche parte poi di questa perdita doveva rientrare.
0: Adesso rientriamo poi, anche coi costi, allora.
1: Visto che leggiamo le testate internazionali come dici, ok? Andiamo a Tokyo.
0: Cosa vuoi dire con questo come dici?
1: No,
0: ci sentivo
1: detto
0: del sarcasmo.
1: No, nessun, ma figurati, nessun sarcasmo, assolutamente. Andiamo a Tokyo, dove all'incrocio di Shibuya.
0: Beh, chi non
1: la
0: è stato
1: pro
0: rec... di Shibuya,
1: no, eh? Shibuya.
0: Tu sei stata? Shibuya.
1: Mai stata a Tokyo, purtroppo.
0: Manco io.
1: La Pro Recco, la diciamo squadra di nuoto.
0: Però sono stata a Recco. Svariate volte.
1: E l'hai vista la Pro Recco?
0: Pro Recco l'ho vista anche in gioco, sì. C'è la piscina lì e puoi andare a vedere le partite.
1: Mangia la focaccia?
0: Sono dei Marcantoni che sì, è ecco,
1: focaccia lì anche buonissima.
0: Sì.
1: Comunque cosa hanno fatto? Lo scattare del verde.
0: Li portano con i bancali perché se ne portano via, cioè, un po' come sono grossi.
1: Come
0: allora.
1: Il signore
0: sono
1: di Monza Muggio.
0: Sono degli adoni. Sono,
1: sì, hanno questi bancali di focaccia. Pazzeschi. Dicono pensavamo fosse cacao, invece era focaccia.
0: No,
1: torniamo per un attimo qua. Loro cosa hanno fatto? Hanno praticamente attraversato questo incrocio molto famoso, un po' tipo le strisce pedonali di Abbey Road di Londra,
0: certo,
1: ok?
0: Sì.
1: E lo hanno fatto tutti in costume, diciamo, da gara. Rigorosamente scalzi, suscitando un po' la curiosità dei passanti, perché li hanno visti che sono belli, buoni, palestrati, che attraversano così nudi, e hanno postato questo video.
0: Succede sempre a Recco quando piove tanto, loro si sono abituati ad attraversare in costume e quindi è una nostra usanza. Belin, cosa volete?
1: In generale quando tu sei al mare e comincia a piovere, così come sei, ti dici tanto mi sono già bagnato, torni a casa, ti lavi dopo.
0: Sono indignato, cioè, ma noi facciamo così, cosa volete?
2: Più peggio di...

0: Queste sono le cazzai su RDS.
1: Che detto no, è così gruppo. Sembra una parola brutta, sembra. Dai.
0: Gruppo, si chiamano così le cazzai.
1: Sì.
0: Noi diciamo.
1: Noi di cazzai.
0: Noi ne cantiamo.
1: Cantiamo tante.
0: Loro hanno detto, ma chiamiamoci così, così poi magari permettiamo a quei due in Italia di fare ironia sul nostro nome.
1: Certo.
2: Che non si può sentire.
0: È arrivato un vocale adesso da parte di una delle cazzai.
1: Beh, aveva ragione. Allora, non so voi, io mi sono già messa in lista per provare ad accaparrarmi i biglietti per gli Oasis.
0: Ah, ho sei fatto... già in attesa?
1: Sai che c'è una specie di lottery per poterli vincere, cioè, tu ti metti, diciamo, sul sito, ti registri, se poi ti pescano da lì potrai provare a comprarli, e poi forse negli anni bisestili su un piede solo,
0: ma speriamo che ci sarà qualcuno, perché la
1: facendo due giri, forse
0: si fa prima a iscriversi alla facoltà di medicina, che
1: sono d'accordo, passi il test di medicina sicuramente,
0: c'è
1: il semestre più che
0: filtro per andare a vedere gli Oasis.
1: Però sono stati bravi, hanno fatto veramente un'operazione di marketing incredibile, quindi è Oasis mania in tutto il mondo. Tra poco ne parliamo anche grazie al nostro coso qualcosa.
0: Il coso qualcosa, praticamente vi diciamo solo una cosa: oggi dovremo declinare i cantanti a tema moda, quindi
1: esatto.
0: Cantanti modaioli.
1: Dai, tra poco.
3: Tra poco torniamo.
4: Se hai uno smart speaker in casa,
5: usalo come una radio.
6: Usalo come una radio.
5: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
4: Per riempire la tua casa di musica.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Crediper. Scoprilo nelle BCC del gruppo BCC. Crea su crediper.it.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta i prestiti Crediper. Documentazione di trasparenza presso gli sportelli delle BCC aderenti o sul sito crediper.it. Contenuto realizzato con il supporto di intelligenza artificiale.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
9: 90 secondi, non uno di più.
8: E se l'idea funziona, si sente subito.
10: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 €. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 € in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 €. 33 rate mensili da 99 €. Tan 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 €. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 €.
14: Ciao a tutti raga, sono Gue e ascolto tutti i giorni

0: Fulminacci con Maledetto me, serviva che lo disannunciassi? L'ho fatto.
1: Sì, serve.
0: L'ho fatto
1: sempre.
0: E quindi basta così. Va bene.
1: Siete su RDS con i peggio più peggio, Petro Loregian, Giovanni Verni. Abbiamo detto che è diventata una mania quella, no, di seguire in qualche modo gli Oasis, provare ad accaparrarsi i biglietti, ma soprattutto a livello di moda, uh-huh, in tantissimi si vogliono vestire come loro. Loro che si sono sempre
0: come
1: vestiti,
0: si sono
1: piuttosto,
0: vestiti loro?
1: Piuttosto male, diciamolo. Seguendo
0: tu,
1: la LED culture, che in realtà è un movimento diciamo legato alla musica Britpop e al tifo, sì, calcistico, sì, sì, che per quanto concerne l'abbigliamento è un po', diciamo, vestirsi da ragazzacci,
0: da,
1: no?
0: Da Camden
1: termino
0: Town,
1: LED,
0: sì,
1: proprio ragazzaccio, giovanotto,
0: capito, ma un po', capito, un po'
1: gradasso, un po' quella roba,
0: queste
1: là,
0: queste camicie così un po',
1: trasandati anche in un certo modo,
0: se,
1: no?
0: Ci ascoltasse, sai quante ce ne dicono adesso,
1: però è questo, questa è la moda, quindi vestirsi come i fratelli Gallagher,
0: quindi,
1: e
0: voglia,
1: da qui
0: è l'ultimo trend, vestirsi, certo, come i cantanti alla moda, e quindi facciamo, sì, i cantanti in modaioli nel nostro, cioè, coso qualcosa di oggi.
1: Mischiamo la musica con la moda, dai, con il mondo del fashion.
0: Perché lo facciamo?
1: Perché siamo scemi.
0: Perché ci piace così, va bene. E per esempio, mi viene in mente Sfila e basta.
1: Da sfera e basta, sì.
0: Giorgio Armaneskin.
1: È carino, Giorgio Armaneskin.
0: Giorgio Armaneskin,
1: bello.
0: Potrei darmi, guarda, Giorgio Armaneskin, più bello di questo non me ne venga.
1: Aspetta, non ti dare la bag da solo.
0: Bag per me.
1: Che vedrai che gli ascoltatori ti battono. Poi?
0: Marra Kashmir,
1: bello, molto.
0: Zara Sattei. Dai, te non ce n'hai?
1: Sì, ne ho uno, dai, perché mi riporta un po' indietro nel tempo, dai, quando ero giovane e facevo la paninara. I, sì, pinguini tattici naioleari.
0: Petra, questa è bellissima.
1: È bella questa.
0: Bag anche a Petra Loregiani.
1: Grazie, grazie.
0: Loregiani, ho detto. Perché ho detto Loregiani?
1: Perché sei scemo, te l'ho detto prima.
0: E i moda autunno-inverno è facile, questo è facile.
1: Facile. Io direi, chiediamo agli ascoltatori se vi va, ovviamente, perché la chicca in realtà Giovanni se l'è autoattribuita, ma non vale. Quindi 38822, se vi vengono in mente dei coso qualcosa, cantanti modaioli, la chicca arriva a voi.
0: La mia no, ma la tua sì, però.
1: La mia è bella. Se gli altri fanno una cosa fatta male, mi prendo la chicca io, nessun problema.
2: Più peggio.
3: Più peggio.

0: Cioè Senna Spyro su RDS, peggio più peggio, Petra Loregian, Giovanni Vernia con voi. Allora, siamo partiti dai nostri cantanti modaioli grazie al coso qualcosa. Giovanni si è autoattribuito una bag che però non riceverà.
1: L'ho data anche qualcuno, a te, che la riceverai.
0: Sì, qualcuno è stato più bravo di noi.
1: Vediamo.
2: Renato Zara.
1: Beh, Renato Zara è tanto bella.
0: A me piace, hanno mandato anche Diordato, che non
1: fine,
0: è male.
1: Fine Diordato. Fine.
0: Diordato.
1: Diordato,
0: Tony Prada, Tony Vuittoni.
1: Tony Vuittoni fa molto ridere.
0: Patti Prada, sì.
1: Patti Prada,
0: però
1: beh,
0: per
1: ce
0: me
1: sono tantissime.
0: Renato
1: ma
0: Zara vince, per me è il più bello.
1: Chi sono io? Però Pormi, allora
0: chicca Renato Zara. Chicca Renato Zara.
1: Perché era un vocale, quindi. Tu privilegi i vocali, vero?
0: A me piace quando gli ascoltatori si impegnano, si mettono lì, si fermano se stanno guidando, prendono lo smartphone, registrano.
1: Tu senti
0: vocale,
1: le voci, Petro.
0: Io sento la voce e sono più propensa a regalare la chicca.
1: Me lo dici spesso, io sento le voci. E io te lo
0: guarda,
1: dico,
0: Giovanni,
1: che
0: da quando lavoro con te ne sento tante e poi pensa, non ci sono intorno a me, è incredibile.
1: A fra poco.
3: Tra poco torniamo.
4: Solo musica.
5: Nella nostra app trovi anche la sezione gay.

0: 100% grandi successi.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare ed energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: Per le idee che fanno discutere.
6: No, la frase sono per la legalità.
5: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
7: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
5: Per allargare gli orizzonti.
8: La spesa per il PNRR.
5: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, una spesa intelligente.
10: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
11: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
12: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ciao bellissimi, sono Achille Lauro.
15: Ciao bellissimi, sono Achille Lauro.
14: E non ascolto mai peggio, più peggio, perché io...

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Marrakesh e Gue, Casini.
3: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
2: Miley, Buzz Persuade.
4: Let's go.
2: G e Bruno Mars, Still.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Madcon con Don't Worry, il robot Madcon, sembra il nome di un robot Madcon.
1: Sembra un pochino,
0: È buffo che un robot ci dica di non preoccuparci, quando invece dovremmo preoccuparci proprio per i robot ultimamente, Petra.
1: Sì, beh, se ne parla tanto, no? Il famoso allarme AI, intelligenza artificiale. Trump è un grande sostenitore del fatto che non accadrà niente, talmente fa sentire la sua voce che è intervenuto sul palco di un summit proprio dedicato al tema, e su quel palco c'era il CEO di Nvidia.
0: L'amministratore delegato di Nvidia. Nvidia che non è una persona che Nvidia, Nvidia è la compagnia, diciamo, principe.
1: Certo.
0: Perché
1: non è
0: produce...
1: neanche l'insalata, certo.
0: No, ti metti i grilli, ti metti i grilli se continui con questo battuto. Nvidia è diciamo la società che produce le schede madre più usate per l'intelligenza artificiale.
1: Sì. Quindi e lui è intervenuto.
0: Roba tecnica, però fidati, è gente che fa soldi con l'intelligenza artificiale.
1: Ok, e Trump è intervenuto. La sua voce è stata messa, diciamo, in viva voce perché la potessero sentire tutti, e hanno sostenuto insieme che l'allarme AI è una bufala, è un gioco che fa la Cina, insomma. Non
0: andiamo avanti,
1: succede
0: niente, vince la Cina,
1: facciamo così, con le braccia tutto a posto, è tutto ok, ragazzi, tutto a posto,
0: dobbiamo fare un
1: niente.
0: Sacco di soldi, ha detto, e quindi ma vediamoci chiaro in questa cosa dell'intelligenza artificiale, facciamo un bel riassuntone fatto fare dall'intelligenza artificiale sull'intelligenza artificiale. Allora andiamo a leggere cosa ci ha detto.
1: Sì, sì.
0: Allora, il primissimo ad avere l'intuizione dell'IA, intelligenza artificiale, fu a metà del Novecento Alan Turing. Turing non venne preso troppo sul serio.
1: Perché?
0: Dice, tant'è che lo prendevano in giro cantando Turing, Turing, Turing tutto l'anno.
1: Tutto l'anno, l'amore camida, stitti l'urendo.
0: Ci dissociamo da queste battute perché abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di farla un po' buffo.
1: E sappiamo che non è ironica.
0: Vado a leggere. Dopo qualche anno in un convegno estivo, un ingegnere informatico, John McCarthy,
1: sì.
0: Dice, ce l'ha il nome da ingegnere informatico e anche
1: sì,
0: da uno di quelli dei telefilm americani.
1: Da Ritorno al futuro.
0: Dice per primo il termine intelligenza artificiale e viene guardato
1: bene,
0: male, come dire cappuccino al cameriere dopo che ha ordinato il pesce.
1: Gli americani lo fanno.
0: Sì. I primissimi test per le capacità dell'intelligenza artificiale furono a dama e scacchi.
1: Ok.
0: Non a briscola. Non a briscola. Se no, il primo errore sarebbe stato distrutto dal nonno Veneto.
1: Giustamente.
0: Cosa fa? Se fuori? E avrebbe aggiunto anche
1: per fortuna quell'intercalare l'intelligenza artificiale non li ha scritti,
0: ma io censuro. Negli anni 70 vengono congelati i fondi per l'intelligenza artificiale, certo.
1: Sì.
0: Era meglio usarli per i pantaloni a zampa d'elefante larghi 3 metri.
1: Sì.
0: Talmente brutti che gli elefanti ci hanno fatto causa.
1: Giustamente.
0: All'umanità.
1: Giustamente. Sì.
0: Dagli anni 90 torna il boom dello sviluppo fino al 2017, quando col modello Transformer
1: sì,
0: comprende appieno le nostre parole.
1: Aia.
0: Tranne allineiamoci e efficientare.
1: Sì. Ma quelli neanche noi ancora oggi, secondo me.
0: Lì è iniziato a odiarci.
1: Questi termini che anche per noi rimangono comunque indefiniti.
0: Nel 2022 con ChatGPT arriva l'esplosione generativa di massa.
1: Aiuto,
0: subito soprannominata
1: parola.
0: Degenerativa, perché gente ha iniziato a fare domande un po'. Tipo, se metto un uovo sul cofano rovente, si cuoce?
1: Si cuoce.
0: Oppure scrivimi un discorso per convincere i piccioni a lasciarmi in pace.
1: Beh, ma
0: e non vogliamo andare a fondo su cosa sia questo lasciarmi in pace.
1: No.
0: Oppure come faccio a capire se il mio gatto mi ama davvero? Beh, questo è fondamentale.
1: Sì,
0: oppure
1: così importante.
0: Le piante si offendono se non le innaffio?
1: Non credo.
0: Sono le domande.
1: Non c'era bisogno di chiederlo
0: a ChatGPT. Noi stiamo, investendo per queste domande qua. Nel 2026 l'allarme di tutti i CEO di intelligenza artificiale.
1: Sì.
0: L'intelligenza artificiale potrebbe sterminarci.
1: Sì, l'avevo letta questa notizia.
0: Da lì nasce l'intelligenza artificiale superstiziosa.
1: Che?
0: Migrate GPT.
1: Bene, questa battuta non l'ha scritta lei.
0: No,
1: questa l'hai scritta tu, Benny. Assumiti le tue responsabilità. Questa non la può aver scritta perché è troppo bella. Non l'ha scritta lei.
2: Più peggio. Più peggio.

0: Ed era l'ultimo disco di oggi.
1: È vero, hai ragione, Giovanni. Grazie. Estremamente ragione.
2: Grazie, grazie.
1: Proprio parola per parola. Grazie, quello grazie.
0: Abbiamo un ascoltatore che segue tutta la scaletta.
3: Usi l'intelligenza artificiale per indorarti la pillola, dai.
0: Allora,
3: su.
0: Pedro Rezzan, Giovanni Vernia e Giulio Caproni vi danno appuntamento a domani a mezzogiorno. Tra
3: certo,
0: poco
3: saremo qui.
0: Il Super Guerini e Lanfranchi Show. E Petra.
3: Oh! Guarda che è tornato il maestro Miyagi. Venga, maestro, si accomodi. Prego.
4: Eccomi qui.
5: Danielson, svegliati!
3: Ma lo lasci dormire quel povero ragazzo?
4: Dormivo. Sì,
3: lo so.
4: Molto impegnato ogni sera.
3: Perché lui cosa fa?
4: Dopo le 19?
3: Sì.
4: Va a lavorare al distributore di benzina.
3: Ma io non sapevo neanche che lei avesse un distributore di benzina, guardi.
4: Infatti non ce l'abbiamo.
3: Ah, ecco. Mi
4: poi
3: sembrava.
4: Sta in un altro. Da 19 a 8 di mattino dopo, lui tarocca a cartello. Lui fa benzina ai clienti con nuovo prezzo.
3: Ma è un abusivo.
4: Alle 6 di mattina toglie il cartello.
3: Ma non si può fare, dai.
4: Grande lezione di karate.
3: E non ho capito qual è la lezione di karate.
4: Dai la cisa, togli la cisa.
3: Va bene, dai, su, è un abusivo. Chiudiamola qua perché è inutile far partire una discussione accesa con lei, maestro. Guardi, non ne veniamo a capo.
4: E allora? Ricorda, Danielson, chi parla con occhi lucidi rompe silenzio.
3: Certo, sì.
4: Chi parla con cuore in mano rompe freddezza.
3: Sì.
4: Chi parla con telefono sul treno rompe...

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a Gianluca Teodori in redazione RDS.
2: Buon pomeriggio.
1: Ti ascoltiamo per le news.
2: Partiamo dal nuovo scontro tra Trump e l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti minaccia nuovi dazi con il Canada, che diventa membro associato dell'Unione. È un'alleanza positiva, risponde il premier Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo.
3: Europe brings so many things.
4: L'Europa porta con sé il potere dei mercati, la profondità della ricerca, la produzione di eventi. Il Canada porta energia su larga scala e in ogni forma che la transizione richiede. Siamo uno dei più grandi e dominanti paesi al mondo in minerali critici. Abbiamo una geografia artica unica e un accesso privilegiato sia alle reti del Pacifico sia a quelle dell'Atlantico.
2: Ultimato lo scrutinio delle elezioni in Svezia, in Parlamento a Stoccolma 176 seggi al centro-sinistra, 173 alla destra, percentuali 49,5 contro 48,8. Ucraina, nave civile colpita da un drone russo sul Mar Nero, morto il capitano. Kiev denuncia anche 10 feriti nella capitale, una raffineria in fiamme in Russia. Intelligenza artificiale da Londra a recarlo ai leader, la tecnologia al servizio dell'uomo, non perdere il controllo. L'appello del sovrano. E la Commissione europea vara il Kids Act, che regola il rapporto tra minori e piattaforme social. Accesso vietato fino a 13 anni, 15 anni l'età minima per l'attivazione di un account personale. Siamo a Lifestyle, Roberta Lupi.
5: Due campus, una corsa, competizione e semplice sport. Domenica 27 settembre a Milano la Polini Run edizione 2026, 10 chilometri da Bovisa a Leonardo. La preparazione è iniziata da tempo, racconta Pierangelo Metrangolo, delegato per le attività sportive del Politecnico di Milano.
6: Sono mesi che proponiamo degli incontri dedicati a tutti gli appassionati della corsa per aiutarli a prepararsi al meglio. È lì che coinvolgiamo i nostri trainer per avviare delle sessioni di allenamento, delle attività specifiche e dare consigli su come prepararsi sia per chi è più esperto, ma anche a chi vuole sentirsi semplicemente meglio con una camminata di benessere.
5: Lo sport e l'attività all'aria aperta, oltre la stessa gara, sono spunti utili per l'obiettivo del Politecnico di Milano.
6: Aprire la nostra università alle famiglie, perché all'interno del campus di Leonardo saranno ospitati tantissime attività, gonfiabili, arrampicata, laboratori, proprio perché vogliamo aprirci alla città, alle famiglie e magari stimolare i futuri runners e i futuri studenti del Politecnico.
5: Lifestyle torna domani alle 14.57 qui su RDS.
7: Decima puntata della decima stagione. Siamo già arrivati alla puntata numero 10 di quest'anno del Guerrini & Lanfranchi Show e già siamo stanchi, soprattutto io che sono Claudio Guerrini.
8: Ma non la Lanfranchi.
9: No, pensavo... Claudio, aspetta. Ci sono io, non ti preoccupare.
7: Io aspetto
9: bello
7: sempre.
9: Bello patatone del zio.
8: Patatone.
7: Eccola qua invece la patatona di tutti gli amici di RDS.
8: Oddio, non so se è un complimento.
7: Ma sì, certo vabbè, che vabbè. Sì, se lo è patatone lo è anche patatona. Perché sei tutta... Roberta Lanfranchi.
10: Vai Roberta, tutti. Dai, tutti.
7: Ecco, fate un commento su Roberta Lanfranchi. Il primo che arriva.
8: Ma per forza.
11: Guerrini e Lanfranchi, ecco. Show.
7: Eccolo.
11: Il meglio che si può.
8: Ecco, fatto. Dai, non le mandate.
7: Pensate
8: messaggi.
7: Al peggio, pensate.
10: Dai, tutti.
12: I tuoi ricordi e le tue emozioni. Con un successo senza tempo.

0: Carissimi, buongiorno.
1: Buongiorno a lei. Buongiorno.
0: È una cosa che avete dimenticato.
1: Dimmi.
0: Gravemente, direi. Vabbè, parte gli scherzi. Sì. Oggi è l'onomastico di Roberta. Auguri.
2: Grazie.
1: Non ci credo. È San Roberto?
2: Sì, San Roberto Bellarmino oggi.
1: Auguri, Roberto.
2: Vescovo e dottore della Chiesa, ma non è l'unico.
1: Eccola.
2: Lo sapete che io sono fissata coi santi.
1: Sì, lo sappiamo. Sì.
2: Oggi c'è anche da festeggiare Sant'Ildegarda di Bingen.
1: Un abbraccio
2: a Ildegarda,
1: certo.
2: San Reginaldo.
1: Reginaldo era un calciatore, anche Reginaldo.
2: E anche un eremita.
1: Sì, non so se era la stessa persona, però.
2: Poi San Satiro.
1: Giocava a pallone da solo.
2: Sì. San Satiro.
1: San Satiro è un grande. C'è la chiesa di San Satiro qui a Milano che è bellissima, è stupenda.
2: Non la conosco.
1: Piccolina, particolarissima.
2: Ecco, e poi c'è Santa Arianna, martire in Frigia.
1: Cioè, certo, nella Frigia. Nella
2: sì,
1: Frigia.
2: Nella Frigia. E quindi auguri.
1: Ricordo, ci andavo spesso in vacanza.
2: Dove?
1: Nella Frigia.
2: Ah, sì.
1: Ci piaceva. Il nome mi evocava, diciamo, situazioni interessanti.
2: Perfetto, perfetto.
1: Quando decidevo con gli amici di andare.
2: Sì.
1: Ragazzi, andiamo a... Dov'è? Nella Frigia. Ma perché? Non so. È pieno di Frigia.
2: Va bene. Grazie Cap per questo aneddoto.
1: Ci figuri, intanto torno giù, lo sapete?
2: Sì, sì.
1: Anzi, auguri per questa nuova stagione.
2: Grazie.
1: Diciamo nel Guerrina Franchi Show.
2: Sì, grazie.
1: Grazie signora. Quando vuole, le porte di Mediaset e del Paradiso sono sempre aperte.
2: Ecco, magari faccio un salto prima sotto, ok?
1: Anche Cologno è meglio.
2: Grazie.
1: Buonasera.
2: Arrivederci.
3: Guardaci, ascoltaci.
4: Anche quando sei in giro.
3: Scarica l'app mobile.
4: Di RDS Social TV.
5: Social TV
3: 99 Puma microtasso.
6: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
8: D'ora in poi lascerò.
7: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95 euro. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70 euro. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
4: Convenienza nostra. Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Robertina, ciao, anch'io sono fissata con gli onomastici e i santi.
8: Ma guarda, pure io ogni volta che sbatto il mignolino li scrollo tutti. Però.
6: RDS.
9: Che non importa se. RDS.
6: 100% grandi successi.

0: You Are My Treasure, Bruno Mars, di cui tessiamo le lodi praticamente ogni giorno qui su RDS, sia io che la simpatica Robertina.
1: Non c'è una canzone di Bruno Mars che non mi piaccia.
0: Sì,
1: è incredibile. Incredibile. Allora, amici, un italiano su quattro comincia a pensare alla vecchiaia tra i 25 e i 34 anni.
0: Io a 18.
1: Davvero? Hai cominciato così presto?
0: Sì, appena sono diventato maggiorenne ho detto mamma mia, da adesso in poi è tutta una discesa. Poi già leggevo i libri che dicono che dopo 18 anni, 20 anni, insomma, nel corpo già comincia a cambiare qualcosa. Sì, cioè il deterioramento comincia a quell'età lì.
1: E paradossalmente, mi hai messo addosso una cosa, paradossalmente però oltre il 60% dei sessantenni si sente più giovani dei propri anni, ok? Contro il 22% dei ventenni.
0: Sì,
1: cioè
0: vabbè,
1: i ventenni cominciano a pensare alla vecchiaia, i sessantenni dicono ma sai che c'è? Ma

0: Io mi sento più giovane degli anni che ho.
1: Beh, perché intanto i tempi si sono allungati e sono cambiati molto rispetto a tempo fa, e poi perché ognuno cerca di... cioè il giovane vede già la vecchiaia presto, il vecchio vorrebbe invece sentirsi più giovane sempre, perché quando si avvicina poi la realtà della vecchiaia tu vorresti allontanarla.
0: Ma secondo me oggi si fanno anche un sacco di cose per cercare di rimanere o invecchiare meglio, rimanere certo, un po' più giovani, certo, e invecchiare meglio, tipo il movimento, lo stile di vita sano,
1: punturine sul collo.
0: Se servono a sentirsi meglio e a proprio agio, perché no? Cioè, nessuno le demonizza.
1: No, ma figurati, sono pieno di punture.
0: Tu sei pieno di punture, zanzara. Ma appunto, una zanzara, ragazzi, ecco. Sabato, oggi che giorno è? Giovedì?
1: Ancora io ancora lì.
0: Sì, ma mi fa male. Ragazzi, era un zanzarone.
1: Sei sensibile. Sì,
0: era
1: sì,
0: la zanzara regina, probabilmente.
1: Sì, sì.
0: E quindi, insomma, oggi vogliamo chiedervi se vi sentite la vostra età, se vi sentite più vecchi, se vi sentite più giovani, se fate qualcosa in un certo modo per scacciare un po' di acciacchi, quello che non vi piace dell'avanzare degli anni. I vostri escamotage.
1: Esatto, vi sentite, quella che è la prima cosa che hai detto, vi sentite rispetto alla vostra età,
0: sì,
1: biologicamente più avanti,
0: sì,
1: più indietro, e cosa fate appunto, come dici tu, per cercare di sistemare le cose, di allontanare il più possibile l'età, diciamo, della maturazione. E il numero è sempre quello, no?
0: Tanto guarda, stanno già arrivando un sacco di messaggi vocali.
1: Certo, figurati.
0: 38822, 38822, i vostri messaggi vocali sulla vostra situazione biologica percepita.
1: Assolutamente sì.
0: Un po'.
1: Nel frattempo è bella anche questa idea di Marracash e Ghe di dedicare dedicare una canzone a uno dei grandi storici dirigenti della Democrazia Cristiana, il grande Pier Ferdi. Eccolo
0: ma
1: qui.
0: No, Casini, non c'è.
1: Certo. Casini.
0: Ma
1: no,
0: no,
1: a lui,
0: ma non è mica
1: Casini.
0: Quel, ma no.
1: La prossima sarà Andreotti.
0: Dai.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS.
4: Marracash e Ghe. Casini.

0: E qui cambia tutto, naturalmente, nell'album che magari conoscerete tutti, The Wall dei Pink Floyd. Da qui in poi c'è tutto un change. È per questo che nelle radio si entra sempre a questo punto qua. Noi non facciamo mai le cose a caso. Al limite io le posso fare a cavolo. Però a caso mai.
1: Caso mai ti venisse in mente. Allora, età biologica ed età percepita. Questa è la nostra interazione di oggi. Vogliamo sentire se vi sentite realmente l'età che avete. Oppure siete più giovani, più vecchi? Sentiamo un po'.
2: Ciao Roberta, ciao Claudio,
0: ciao.
2: Grande Claudio. Io ho appena compiuto 54 anni, sì. Me ne danno tutti 42 e 44.
1: Ah.
2: Sì. Sarà perché lavoro fuori tutto l'anno, perché faccio il benzinaio, sarà perché sono vegano da 7 anni, però mi dicono tutti che li porto molto bene. Ciao,
1: bravo.
2: Davide.
0: Bravo, ma te lo dicono perché,
2: di Bologna.
0: Perché ti vogliono bene, te lo dicono perché.
1: Caspita, ma 12 anni di meno sono tanti, eh?

0: Dico, ma te lo dicono perché ti vogliono bene.
1: Beh,
0: sai quelle
1: no.
0: cose? E poi non si chiede mai. L'altro giorno stavo con una mia amica che diceva a un'altra persona che avevo conosciuto da poco: secondo te, quanti anni mi dai? Io ho detto: non si fanno mai queste domande, quanti anni mi dai? Perché la gente poi è costretta a dirti un'età inferiore a quella che realmente pensa. Perché è chiaro, no? Che se tu dici a
1: certo. persona,
0: quanti me ne dai, tu cerchi di non offenderla. E quindi poi ricevi una risposta falsa.
1: Sì,
0: uno
1: sì.
0: fa subito, ne dimostra 60. Gli dico 50 così è felice.
1: Esatto.
0: E magari quella ce n'ha 45.
1: Ma
0: e comunque fai la figura
1: lo stesso.
0: Capito? Ti voglio dire, non si, mai chiedere sta cosa qua. Vabbè, io la penso così. Mettete in difficoltà le persone. Che
1: e
0: vi devono dire?
1: È
0: giovanissima. Mi è nata ieri mattina.
1: Chi?
0: Sembri nata ieri mattina.
1: Ah,
0: che
1: ieri mattina, una
0: poi,
1: pupa.
0: Fai sempre di meno, gli devi dire, capito?
1: Sì,
0: se
1: sì.
0: poi dici di meno, lei dice... Ma veramente?
1: Ma grazie.
2: Grande Claudio.
1: Grande Claudio. Va bene, pubblicità e poi gli altri vostri messaggi.
3: Ecco. Le stelle parlano e lo fanno nella nostra app.
4: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Branco, segno per segno.
5: Segno per segno. Direttamente sul tuo smartphone.
3: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Per le idee che fanno discutere.
12: No, la frase sono per la legalità.
11: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
13: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
11: Per allargare gli orizzonti.
14: La spesa per il PNRR. No.
11: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
15: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
16: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
18: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
19: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri. Rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
8: ditta. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
6: Magari. Però non ho ancora il Wi-Fi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wi-Fi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Volevo sapere se oggi c'era il Claudio e la Roby.
0: Pronto,
1: ci
0: Roby?
1: Ci siamo, ragazzi.
0: Ah, ci siamo, sì, ci siamo,
1: che
0: ci siamo.
1: So io.
0: Sì, sì, sì.

0: cioè, dice fine tutta sta storia, ma alla fine, raga, ma Stitches, guarda.
1: Vero?
0: Eh sì, no, alla fine, per vivere la vita un po' più, capito, un po' più serenamente, cioè, problemi, cose, quello, la benzina, il gasolio, l'aumento, i problemi, il marito, la moglie, il condominio, ma alla fine... Stitches.
1: Allora, caro Stitches, età biologica, età percepita dei nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Sì.
1: Sentiamo un po' come si sentono.
2: Allora, io sono Monica da Pisa.
0: Ciao.
2: E ho 55 anni.
0: Sì.
2: E esternamente me ne sento un po' meno e internamente molti di più. Fra i vari acciacchi, assolutamente
0: so.
2: Di più.
0: Me lo
2: so. Comunque è meglio invecchiare, anche se l'unica nota positiva della vecchiaia è soltanto che siamo ancora vivi, perché poi tutto il resto
0: è una
2: cerca di mantenersi meglio va a decadere.
0: Capito, cioè l'unica cosa positiva della vecchiaia è che uno è vivo, anche perché l'alternativa alla vecchiaia è peggiore della vecchiaia.
1: Certamente,
0: cioè,
1: sì.
0: Se uno non vuole invecchiare, c'è un'alternativa, ma non è simpaticissimo.
1: No, non lo è affatto.
0: Quindi
1: no,
0: decidete voi.
1: Decisamente.
0: O l'incartapecorimento progressivo.
1: Aspetta, io non ho chiesto tu come ti senti.
0: Oggi così, così.
1: Ma no, oggi meglio. così. Età biologica e te percepita, come ti senti?
0: Ma guarda,
1: al passo?
0: Mi sento al è sempre così. Alcune giornate mi sento un ottantenne, in altre un quarantenne. Però stanno aumentando quelle in cui mi sento un ottantenne.
1: Ma davvero?
0: Sì, sì, sì.
1: Eppure hai ricominciato a fare ginnastica.
0: Sì, non c'ho voglia di fare niente, ragazzi. Io sto bene solo quando lavoro, in radio, quando metto i dischi, quando mi diverto, quando faccio i programmi, le cose. Il resto, ti giuro, io starei sempre a dormire. Io starei solo a dormire e lavorare.
1: Mamma, Ghiro Guerrini, andiamo avanti.
3: Ragazzi, buongiorno. Allora, io età biologica 27, età percepita direi over 60. Cioè, ormai se esco la sera ci metto almeno una settimana a recuperare le ore di sonno.
0: Certo.
3: Per non parlare poi degli acciacchi fisici. L'altro giorno ho fatto una seduta di ozonoterapia per un'infiammazione alla caviglia.
0: Mannaggia.
3: La segretaria del dottore mi ha detto di non aver mai visto una paziente così giovane fare questo trattamento.
1: Sì, ma la segretaria del dottore, ma si facesse gli affaracci suoi, ma scusa.
0: Vabbè,
1: lei è la più giovane che non ho mai visto.
0: Lo so, ho capito, però gliel'ha voluto specificare.
1: Ho capito, ma se c'è un'infiammazione.
0: Ragazzi, poi dipende molto dalla salute. C'è gente che arriva fino a tarda età senza aver mai visto un dottore, senza essersi mai operato.
1: Certo.
0: Io ho cominciato prestissimo, spaccato i denti a 12 anni, l'appendicite a 14, e pochi anni dopo ci ho avuto le cisti, i brufoli, i denti del giudizio tutti insieme, il femore, la clavicola. Ragazzi, io sono nato praticamente spaccato. No, veramente. Quindi per me io sono sempre stato vecchio.
4: Età biologica 47, percepiti 90. Io cerco di fare dei buoni propositi sempre il primo di settembre, come ho fatto quest'anno, ma ovviamente sono già stati tutti disattesi.
1: Cioè, ma cos'è successo che li è disattesi?
0: Quindi da lunedì lui non potrebbe fare.
1: Da lunedì, no, lo dobbiamo chiamare, però teniamo il numero perché lo dobbiamo spronare.
0: Partecipa a lunedì, perché magari uno quando va in onda in radio lo dice a tutti, poi si sente responsabilizzato.
1: Dici, ma secondo me attacca il telefono e lo butta.
0: Ma che li fate a fare sti propositi se sapete di non mantenere?
1: Ma uno ci prova, no?
0: Ci prova.
1: Ma guarda, non rovinare già l'atmosfera, che è abbastanza buia.
0: Poi?
5: Giovanni da Cagliari.
0: Ciao.
5: 48 anni.
0: Ciao.
5: Mi danno 9 anni, ma solo per l'altezza. Maledetti.
0: Cioè, l'altezza di un novenne. Mannaggia,
1: amore.
0: Mannaggia.
1: Oddio, che simpatico.
0: Però sei sei carino, cioè magari.
1: Giovanni.
0: Vabbè, però stava scherzando.
1: Vuoi essere maledetti. Nostro amico? Ma maledetti, ce l'ha con te.
5: No, maledetti.
0: No, perché se dice maledetti ce l'ha con me? Piuttosto volevo dirvi una cosa. Voi volete tanto bene a Roberta Lanfranchi, no? Ma adesso arriva
1: ma adesso
0: suona
1: adesso, fai la polemica.
0: Adesso vi mettiamo che suona meglio e tutto il resto. Adesso la polemica. Vi ha detto Roberta Lanfranchi all'inizio che oggi era il suo onomastico.
1: Quindi?
0: Sono arrivati una marea di messaggi sull'argomento, eccetera. Pochissimi auguri per Roberta, Santa Roberta, auguri Roberta.
1: Ma che importa?
0: Vi volete tanto bene, state sempre a pensare a lei, la risata più bella del mondo, la donna più bella del mondo.
1: Ma che importa?
0: E ancora non avete riempito il 388 di continuo. No, invece per l'argomento hanno mandato un sacco di messaggi.
1: Ma si infervora su di me.
0: Ma lo sto dicendo per te. Vergognatevi, non vi meritate una conduttrice così.
6: A bigotti!
1: Ma no, ma non gli date retta, apposta così, dai, suoniamo meglio.
0: Vi meritate un'altra.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: vederti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su RDS?
2: Oh, finalmente. Oh, bisogna per forza starvi dietro come con il professore quando non studiate. Sentiamo un po' di messaggi su.
3: Tanti auguri a quella santa donna di Roberta. Io grazie, ascolterei RDS solo per quando Roberta fa amore.
4: Sì, auguri Roberta!
5: Ciao Roberta, ciao auguroni da Rosanna Galati d'Asti, ciao.
6: Grazie. Guerrini, come sei acido oggi?
2: Ecco, ci hanno voluto mettere anche di più.
1: Gli auguri a me.
2: Negli auguri suoi. Ma ragazzi, io stavo difendendo Roberta perché adesso ne stanno arrivando 200, non facciamo in tempo,
1: no,
2: naturalmente.
1: Tranquilli.
2: Però adesso ecco, vabbè, bravi, almeno. Insomma,
1: grazie ragazzi, grazie.
2: Vi meritate.
1: Ero a posto, ecco, non è che.
2: No, ma c'era rimasta malì, voi non lo sapete perché durante le canzoni, poi lei mi dice in privato, voi non la sentite, fa, ma hai visto, nessuno mi ha fatto gli auguri.

0: Ci rimane male.
1: Ma ragazzi, ma stiamo scherzando.
2: No, vabbè.
1: No, no, no. Non è vero.
0: Si era lamentata con me, capite?
1: Claudio.
0: Comunque la regia era di Giulio Caproni.
1: Sì, è vero.
0: Non l'abbiamo ancora citato. Ciao Giulietta, mo se ne va.